mole fa fonga le tanto to do in ai wai la pa i val watensi mar fitu a rfm le tanto alla leo fa sala lau in ai wai la pa fa io nei falo longo mai ai lungo la tavalle e ia fa fa mali lo sa le au ave u pa le nei fiafi ia au al sonalu to e a u mana piki la woka ia fa fa mali e au e foi te nau nau le tele o woka mo mole le nei fiafi ai vai mo mole tanto sa le mu le au ave u pa le nei fiafi fatalo fatua ila uave upa uma lava in usila ya e maise ila tou wale maloloi australia ono le avengo le upa ya e fai fai malia chou sai le neafiafi le fau tuanga lava le tatou pol kalame ya e te saunga le mui lo fau tauta ya e pea aua nei e aua te aru maave aua te aia me aifa mole mole ali ila uave upa.

alo le sai ya le wa a fatonu le tula e fa ne ne fia fi tato termina in usila nei ya a fatalo fatu ai fo ilo so ya manu lango lango ma futa mai na o ia nai le o ia pe ya na wa ya tu a tammi maltama lo le loli loli la pisi nai ya si fai fai mali se avere le la pisi yo a wa le a wa te ratu e alu ave mai ave fu la pisi ne ai tong tupe famo mole lo vatu tato a tunu le ne fiafi ya le la tatu pe se va bele ali mayava o te lo na wa e mawa nu mele ne fiafi ai fata lo vatu il tatu tunu le ne fiafi mana tua a na le toi famo na tu lava il tatu a au fa fonga le nei fiafi o lom fa yo na wina tul tatu fa sala la unga le nei o no le a lango lango malo si peo le tatu fa le lau papa a wa le fa le lau papa wa